Non temere, non c'è niente da temere, sai. Noi siamo gente sarda, gente coraggiosa, che abbiamo pelo nel cuore.